tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio

0: Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di Radio RVD, di Disability International Radio, questa mattina, anzi in serata, abbiamo avuto degli amici al dialogo nel buio che poi sono stati anche al Caffè Noir e hanno consumato un po' con i nostri amici qualcosa. Intanto li presentiamo tutti quanti, partiamo da
4: Marco,
5: Sara,
6: Chiara,
7: Tommaso.
3: Tommaso, basta?
4: Basta.
3: Tommaso, ecco, allora partiamo con Marco. Marco, com'è andata la serata? Com'è andato questo percorso al buio con botto finale pianistico e anche parte di consumazione di bevanda? Come ti sei divertito? C'è stato un momento critico?
4: No, bene, è andata molto bene. Il momento critico è stato l'inizio. I primi due minuti ammetto che la tachicardia c'era, un po' di ansia c'era. Però dopo davvero si viene coinvolti subito. Sei impegnato talmente tanto a fare e a stimolare tutti gli altri sensi che quasi neanche più ti accorgi, ecco, fondamentalmente.
3: Ti sei accorto per caso del passaggio del tempo oppure il tempo un po' si è fermato?
4: In realtà ti direi che è accelerato, cioè non sembrava che fosse passata un'ora di fatto, sì, di attività, quindi no, è corso anche abbastanza veloce.
3: La tua bevanda qual è stata?
4: Non ricordo il nome, ma gin con il mirtillo.
3: Gin mirtillo.
4: Adesso non ricordo il nome.
3: Ecco. Passiamo all'altro ragazzo, alla ragazza.
4: Sara.
3: Sara, vieni Sara.
8: Sì.
3: Eccoci qua. Parlaci del tuo viaggio a dialogo nel mondo.
8: Allora, è stato veramente interessante, nel senso, io ero partita molto carica, nel senso che avevo una grossa aspettativa su questa cosa ed è stata assolutamente ripagata, nel senso che è stata veramente una cosa che secondo me dovrebbero provare tutti, perché ti dà davvero la sensazione di fare le cose senza vedere, tu acuisci gli altri sensi ed è davvero una cosa interessante che secondo me vale la pena di provare.
3: Durante il percorso hai avuto dei momenti critici?
8: No, in realtà no, perché ero veramente molto carica di questa cosa, predisposta, sì, quindi volevi, mi è piaciuto veramente tutto.
3: Volevi conoscere.
8: Una cosa che, se io posso consigliare, dovrebbero provare tutti, sì, assolutamente.
3: Fine al bar?
8: E poi alla fine al bar, sì, è stata molto carina, nel senso che è stato bello anche parlare per tipo un'ora, un'oretta, non lo so quanto, senza vedersi, per esempio con i due ragazzi che sono qua con noi, che abbiamo conosciuto qui, perché erano sì qui a Dialogo nel Buio, nel senso che erano con noi nel gruppo e noi non li conoscevamo, quindi io la prima volta che li vedo cioè, li ho visti per la prima volta un minuto fa ed è un'ora che ci parlo e che,
3: con una nuova amicizia fatta
8: assolutamente sì,
3: in modo diverso. Passiamo allora al microfono adesso a chi manca?
4: Tommaso,
3: allora Tommaso, quello della voce bassa. Allora Tommaso, come è stata per te questa passeggiata?
5: Inizialmente terrificante trovarsi al buio.
3: Sì.
5: Perché è veramente una sensazione strana, diversa. Sì. Però poi piano piano è stato sempre più coinvolgente e cioè mi sono abituato piano piano al buio. Ed è stato in realtà quasi confortante insieme agli altri, quindi sentire le voci degli altri è stato quasi
3: anche queste nuove voci di queste nuove amiche che avete fatto.
5: Esatto, sì, esatto.
3: È stata una cosa. Tu cosa hai bevuto?
5: Io il gin col cranberry.
3: Cranberry, beh, insomma, belle cose. Allora, dunque, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, sulla parte musicale, su altre cose che vorresti...
5: Alla parte musicale ne abbiamo parlato, non so ancora come riuscite a poter suonare così bene dal vivo, perché è stato veramente fantastico.
3: Sì, l'altro Giuseppe.
5: Esatto. Gamba,
3: sì. Oddio, la parte classica per noi è un po' complicata, perché comunque dobbiamo imparare la musica prima con la mano destra, poi con la sinistra e poi metterla insieme. Sì. Invece per quanto riguarda le canzoncine, insomma, un po' le facciamo un po' a orecchio, quindi insomma ci basiamo così. Altre domande?
5: No, in questo momento no.
3: Bene, allora ragazzi, mi pare che abbiamo parlato tutti, sì? Mancava qualcuno?
5: Sì, Chiara. Sì.
3: Ah, mancava Chiara. Oh, scusami Chiara che ti ho lasciato.
6: Ciao.
3: Che sono stato scuro io. Allora
6: Chiara,
3: raccontaci allora di questa esperienza.
6: Allora, per me è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché questa esperienza mi è stata regalata.
3: Sì.
6: Mi è stato fatto come regalo, perché io sono un'attrice, ho lavorato in teatro sulla figura di Helen Keller, scrittrice sordo-cieca.
3: Sì.
6: E quindi alla fine tutto sommato non mi è risultata nuova come esperienza, perché appunto avevo già lavorato sulla sua figura. Però è stata bellissima lo stesso, e tutto il percorso poi con anche con gli altri, conoscendo gli altri pur non vedendoli, è stato meraviglioso.
3: E la parte finale del bar?
6: La parte finale del bar, va bene, è stato il momento, diciamo, quello più conviviale ecco,
3: sì.
6: Dove abbiamo potuto conoscere anche nuove persone. Quindi è stato
3: pure
6: bellissimo.
3: Al buio, e poi l'avete vista adesso.
6: Esattamente.
3: Bene, hai qualche domanda ancora sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
6: Allora, in realtà in questo momento no, non mi vengono delle domande da fare, però è stato bellissimo.
3: Bene, allora noi contiamo al contrario da 3, 2, 1 insieme, tutti quanti diciamo 3, 2, 1, viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
6: Viva Dialogo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio con una serie di ragazzi di cui subito andiamo a presentare i loro nomi. Partiamo con...
2: Eccomi qua, Graziano.
1: Sì. Poi...
3: Francesca.
4: Laura.
1: Clarissa.
5: Giuseppe.
1: Allora, partiamo con Graziano.
2: Eccomi.
1: Grazie Graziano di essere stato qui.
2: Scusa il bisticcio. Fa anche la rima.
1: Fa il bisticcio più che altro. E allora, com'è stata l'idea di venire al dialogo nel buio? Chi te l'ha detto? E insomma, come ti è piaciuto?
2: Allora, è stato bellissimo, è stata un'esperienza molto bella. Siamo venuti con il nostro oratorio, l'oratorio di Rosate, San Giuseppe.
1: Sì.
2: E praticamente è veramente molto molto bella, cioè è un'esperienza che io rifarei assolutamente.
1: Il punto più critico qual è stato?
2: Quando, allora, ho toccato una macchina,
1: sì.
2: Non so, e praticamente mi stavo per ribaltare perché c'era quello scalino,
1: c'era
2: però.
1: Sì.
2: Sì.
1: La macchina era una Panda.
2: Sì,
1: ecco,
2: esatto.
1: Perfetto. E invece altri momenti al bar, hai bevuto qualcosa al bar?
2: Al bar sì, ho bevuto una buonissima lemon soda.
1: Infatti, era uguale alle lemon soda che bevi sempre o ha un sapore diverso?
2: In realtà è uguale.
1: Beh, uguale.
2: Sì.
1: Perfetto, passiamo il microfono a qualcun altro. Vai, al prossimo.
6: Io Francesca.
1: Francesca, allora raccontami tu invece della tua esperienza.
6: Allora, anche per me è stato molto bello, una nuova esperienza. E tutti i momenti che ho passato sono stati molto belli.
1: Perfetto, il momento più bello?
6: Quando ho toccato una moto,
1: sì.
6: E mi sono seduta, era bello, stato bello.
1: Sai che moto era?
6: No.
1: Una Suzuki.
6: Ah.
1: E invece al bar cosa hai bevuto tu?
6: Anch'io una lemon soda.
1: Una lemon soda. Vediamo l'altra ragazzo.
4: Io sono Clarissa,
1: allora tu Clarissa invece com'è andata per te l'esperienza?
4: Allora io l'ho adorata, infatti è la seconda volta che lo faccio.
1: Ah, allora la differenza tra la prima e la seconda?
4: Allora, sicuramente la prima volta ero molto più spaventata.
1: Sì.
4: Molto, invece questa volta ero molto più tranquilla.
1: Sì.
4: E alla fine assolutamente è sicuro ed è una bellissima esperienza.
1: Il momento più bello?
4: Forse quando abbiamo riconosciuto i monumenti.
1: Che monumenti hai riconosciuto?
4: È il Duomo.
1: Il Duomo. Perfetto, andiamo ancora con
7: Laura,
1: allora ricordaci.
7: Anch'io era già la seconda volta che vengo qua, che ero venuta anche con Clarissa. E niente, è sempre un'esperienza da fare perché ti provi emozioni che non provereste nessun'altra parte. E capisci veramente che oltre alla vista hai molto di più, come
1: quindi,
7: appunto.
1: Non c'è due senza tre a questo.
7: Esattamente.
1: Punto.
7: Eh sì, arriveremo anche alla terza volta.
1: La terza volta, magari fate una cena al buio oppure il caffè noir che in genere c'è dalle 18 in poi il sabato, quello che si beve.
7: Organizzeremo.
1: Ancora è rimasto Giuseppe, mi pare.
5: Sì, sono rimasto io, Giuseppe.
1: Come me praticamente. Allora, mio omonimo, per te com'è andata la...
5: Ma molto bene, dai, anch'io c'ero già stato con Laura e Clarissa.
1: Ah, ecco.
5: Poco più di un anno fa.
1: Sì, vi siete divertiti?
5: Sì, molto.
1: Per te il momento più...
5: Ma anche a me è piaciuta molto la moto.
1: Sì.
5: Che è molto comoda, mi sono seduto sopra.
1: Così, quindi dici una moto al buio.
5: Sì.
1: E invece la cosa più antipatica qual è stata?
5: Ma c'era un palo a un certo punto e ci stavo andando contro.
1: Sì, i poveri ciechi, noi ci andiamo sempre a sbattere, quindi figuriamoci. Bene, abbiamo interrogato un po' tutti, adesso invece se avete delle ulteriori domande che avete fatto alle guide e che volete fare anche a me per che ne so, per curiosità, per altro, io sono qui per voi. Avete qualche domanda da pormi? Non avete domande?
7: Anche, ne avete fatte tante.
1: Anche banali, anche...
5: Vabbè, una banale ce l'ho.
1: Sì, dimmi.
5: Ma è offensivo dire cieco?
1: Assolutamente no. Per noi è offensivo, per esempio, se io cammino con un'altra persona e l'altra persona si chiede: ma perché non ci vede questo? Infatti, tu non so se sai, ma qui dietro il mio giubbotto c'è scritto proprio: se vuoi sapere perché non ci vedo, vai sul sito oppure chiedimelo che io te lo dico. Poi cieco è una realtà, quindi o non vedente o cieco.
5: Certo, sì.
1: Le cose che offendono sono, certo che si dice ah guarda quel cieco, insomma sì, così questo è offensivo apposta. Però nella stessa cosa dice ah ma guarda quel tipo, anche lì è offensivo, quindi dipende come si dice. Ancora qualche altra domanda?
7: Una domanda che abbiamo fatto anche alla nostra guida Gabriella.
1: Sì.
7: Com'è che sognate? Allora, come immaginate le cose?
1: Dunque, qua si va da cieco a cieco. Io che sono stato un cieco che fino a 6 mesi vedevo benissimo, poi ho avuto un glaucoma congenito, a 10 anni ho perso la vista. Io alcune volte sogno da cieco, però anche il mio essere cieco, per esempio davanti a te in questo momento, io per esempio se tu mi dici guarda io ho una maglia gialla, io vedo te con la maglia gialla, però in questo momento ti vedo con una maglia nera, quindi non so se ho indovinato oppure no.
7: Ma a volte puoi associare i colori alle per esempio le sensazioni, cioè il rosso al calore,
1: sì.
7: Il verde alla freschezza.
1: Sì, alcune volte, ma io non tanto perché le ricordo, perché se tu mi dici il sole è giallo, ho visto quello, chi non ha mai visto in quel caso? Io invece ho visto, quindi tu quando mi descrivi. Per noi non vedenti una cosa molto importante, ecco, se voi avete amicizie con noi, è importante descriverci. Cioè se io passeggio con te o con Giuseppe, facciamo una passeggiata, per me io vedo se tu mi dici tutto quello che succede, cioè sta arrivando un cane, lì c'è una persona che ha una maglia blu, là c'è una persona che cammina, lì c'è un albero, c'è una nuvola, c'è, per noi in quel momento vediamo insieme a voi.
7: Bello, bello. E ultima domanda, sì, sei mai andato al cinema?
1: Sì, certo che vado al cinema.
7: E com'è vedere un film senza vedere?
1: Allora, senza vedere o la persona che accanto ti spiega i momenti salienti, oppure c'è un'applicazione che si chiama Movie Reading che si installa sul telefono e nei film già predisposti ti metti le cuffie del telefono e senti sia il film in modo che non dai fastidio al tuo vicino con le descrizioni. Però io non sono un patito dei film. Guarda caso, guardo solamente alcune volte i film audio descritti che ci sono spesso nella Rai, ogni tanto fanno qualche film audio descritto. Curiosità ancora?
7: Mande?
5: Non lo so.
7: Andre? A posto.
1: A posto, allora io vi ringrazio di essere stati con noi, contiamo fino a 3 al contrario, 3, 2, 1, insieme diciamo viva il dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
8: Viva il dialogo nel buio!
1: Grazie, a presto!

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo due bellissime ragazze che si chiamano
2: Jim
3: e Hilde,
1: che sono con noi per parlare qui sempre in via Vivaio 7 del Dialogo nel Buio, e loro hanno fatto un percorso e ci raccontano di questo percorso. Allora, chi parte? Jim?
2: Prima di tutto è stato bellissimo, e mi sono, dopo le prime paure, ostacoli mentali che avevo,
1: sì,
2: mi sono sentita accolta dal buio. Mi è piaciuto il fatto che è molto democratico,
1: è uguale per tutti.
2: Esatto. Sì. E anche il fatto che non riuscivo a giudicare con la vista, ecco. Questo mi è piaciuto molto.
1: Bene, gli ostacoli che hai incontrato, per esempio il passaggio dalla luce al buio, è stata una cosa normale per te? Sapevi di qua? Oppure
2: no, mai provata questa sensazione, vero?
3: No, era proprio buio, pensavo di comunque percepire qualcosa, ma non sono riuscita.
1: Bene, durante il tragitto, per esempio, siete stati dentro la foresta, oppure nel bosco, secondo voi gli uccelli erano veri o falsi?
2: Falsi, no?
1: Erano falsi.
2: Non lo so.
1: Sì, erano falsi.
2: Le piante,
1: Piante erano vere. Avete sentito l'odore del caffè?
2: Sì.
1: Anche l'odore del caffè.
2: Sì, sì, sì.
1: E invece, andando avanti nella casa, cosa avete scoperto?
3: Noi abbiamo fatto la caccia di tesoro.
1: Sì.
3: E abbiamo trovato la tastiera.
1: Ah, una tastiera.
2: E il computer. Sì. Abbiamo provato anche il telefono, che secondo me i ragazzi giovani non sapevano cos'era. Perché il telefono di quelli vecchi.
1: Ma la tastiera è la tastiera di un computer o la tastiera proprio una tastiera musicale?
2: No, tastiera di computer era.
1: Ah, una tastiera di computer.
2: Sì, sì.
1: E invece avete trovato una chitarra per caso?
3: No,
1: la chitarra no. C'era,
3: ci
1: forse
3: siamo seduto però su una panca.
1: Sì,
2: abbiamo trovato una panca e abbiamo fatto una pausa.
1: Ecco, poi però siete stati a un certo punto al mercato e quindi
2: sì,
1: avete potuto toccare dei frutti?
3: Sì. Abbiamo anche conosciuto la differenza tra una cetriola e una zucchina.
1: Sì, che tra l'altro sono abbastanza simili, quindi insomma è una... E poi infine abbiamo avuto quello che noi non vedenti odiamo durante la giornata, ovvero la città, il caos della città. Come vi siete sentite nella città? Un po' perse anche voi?
3: Ma completamente io purtroppo avevo Kim, mia amica, che
2: sì. Io purtroppo sì. Avevo Hilde che mi lanciava di fronte a lei, così sì. Io scoprivo e lei mi seguiva.
1: Quindi, però avete visto anche una moto, avete visto una macchina, avete visto...
2: Sì, abbiamo percepito, perché ovviamente non era in movimento, era tutto statico,
1: certo,
2: no? Però...
1: Certo. I rumori.
2: C'era tanto. Sì, abbiamo provato tanta paura.
1: Sì, proprio perché c'era il rumore, effettivamente.
3: E abbiamo anche potuto far chiamare le altre per capire dove erano, per scoprire tutte le cose della città, perché era troppo. Troppo casino.
1: Arriviamo al bar. Invece al bar vi siete. Avete bevuto qualcosa?
2: Sì, ho bevuto il caffè.
1: Giustamente, dopo sentito l'odore dice beviamolo.
2: Certo.
1: Invece Hilde invece?
3: Io ho un limon soda.
1: Limon soda, perfetto, quindi con il limon soda. E avete ancora qualche domanda da fare sulla disabilità, visto che alle guide avete chiesto sicuramente qualcosa. Vi è rimasto qualche dubbio su qualche aspetto della disabilità, oppure curiosità sui non vedenti, sulla nostra vita, su quello che facciamo il giorno, altre cose? Se volete io sono qui ancora qualche minuto per le vostre domande. Non avete domande?
2: No, io volevo chiedere un po', perché ambedue siamo insegnanti.
1: Sì.
2: E se andate a scuole in cui siete tutti non vedenti, oppure con insegnanti non vedenti, oppure
1: ecco, spiego
2: come funziona.
1: Allora, fino agli anni 77, tra i quali quindi ci sono anch'io perché sono una certa età, 63 uh-huh. anni, negli anni 70 andavamo in una scuola speciale per non vedenti. Infatti io ho il mio insegnante non vedente, c'erano anche degli insegnanti vedenti. Poi dal 77 in poi è uscita la cosiddetta scuola normale, per cui i non vedenti già dalle scuole elementari e anche scuole medie e superiori sono immesse nelle scuole normali e c'hanno i cosiddetti insegnanti di sostegno che conoscono il nostro alfabeto Braille ed altro. Quindi io sono uno di quelli di vecchio stampo. Poi però non si sa se in realtà il bambino che sta nella scuola dove ci sono tutti i non vedenti è meglio oppure no, non si sa, perché spesso nelle scuole normali poi non c'è una grande, ci dovrebbe essere tantissima integrazione, invece quando si è tutti non vedenti insieme bisogna stare tutti insieme e quando si esce nel mondo nei cosiddetti normali abbiamo già molta formazione, quindi siamo abituati, certo, a subire tutto quello che succede, perché ai tempi di oggi il bullismo e altre cose, insomma, esiste e se ne fa parte. Bene, altra domanda?
3: No, volevo aggiungere, sì, la tua pensiero, perché lavoro con dei bambini autistici, sì, e lì è uguale. Io mi chiedo sempre, è meglio di mettere tutto insieme in una scuola o metterlo nell'inclusione nelle scuole?
1: Io dico che secondo me bisogna metterli tutti nell'inclusione e soprattutto dare ai bambini, quelli cosiddetti normali, la possibilità, forzarli a includere i disabili, perché purtroppo nella realtà è vero, dove c'è il disabile tanta inclusione non c'è, certo, e dobbiamo guardare, purtroppo è una realtà. E con questa realtà, ragazze, io vi ringrazio, al 3-2-1 salutiamo tutti quanti, diciamo viva dialogo nel buio, 3-2-1 viva dialogo nel buio. Grazie ragazze, a risentirci presto.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito verso le 10:05-17, poi dipende dai ritardi e l'altro, arriva il ballo di Beppe, che oggi si occupa di un paese, vediamo se paesino, Badia Polesine. Poi mi ricordo che c'era, quando ero ragazzo, qualcosa che diceva casa mia, tu mi sembri una badia, e quindi pensando a questo eccoci qua in Badia Polesine. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
1: Allora, com'è questo paese per me che sono a Milano, lontano, cioè come faccio ad arrivare a Badia Polesine? Io vengo con, se o col treno, con la macchina, ci spieghi intanto come si fa ad arrivare?
2: Allora, verso... per arrivare a Badia Polesine è molto semplice, le possibilità sono due: o in treno attraverso appunto la linea che va da Verona verso Rovigo, altrimenti ci sono un sacco di collegamenti stradali, come la superstrada Traspolesana che va da Verona a Rovigo, poi le nuove autostrade che hanno fatto nuovi collegamenti, diciamo, per raggiungere il Polesine ancora in maniera più efficace.
1: Quindi c'è proprio la stazione Badia Polesine?
2: C'è proprio la stazione del treno Badia Polesine, esattamente.
1: Ho capito, che quindi è quasi al centro città, quasi al...
2: Sì, diciamo è appena al di là del centro cittadino, si attraversa un ponte e si arriva in centro paese.
1: Ecco, perfetto. Quindi siamo arrivati a Badia Polesine, quindi le cose che sono da vedere subito quali sono, per esempio?
2: Allora, la prima cosa da vedere di sicuramente è quello che dà il nome alla città stessa, quindi l'abbazia della Vangadissa, che è un'abbazia dell'anno 1000, quindi siamo in piena storia, in pieno medioevo, e la peculiarità di questa abbazia è che i capostipiti della famiglia degli Estensi, quindi famiglia che ha dato i natali anche a Re Carlo d'Inghilterra, sono stati sepolti proprio nelle due arche sepolcrali davanti a quella che era l'ingresso della chiesa. Quindi abbiamo un po' di storia da raccontare.
1: Quindi gli inglesi insomma sono...
2: discendono dai Badiani, che sono stati sepolti lì, esattamente.
1: Quindi insomma, cioè, quando con voi si dovrebbero comportare bene questi inglesi.
2: Fa conto che fino agli anni 60 la regina Elisabetta era solita mandare delle corone di fiori da porre proprio nelle due arche, quindi insomma lei dava segno di riconoscenza ai suoi capostipiti, quindi insomma qualcosa c'è stato, ecco.
1: Bene, speriamo che anche Carlo III a questo punto si ricordi.
2: Vediamo se si ricorda, bene, anche se dubito.
1: Bene, e altre cose ancora che
2: continuiamo,
1: sono...
2: Continuiamo poi con il teatro, il teatro Balzan, che ospita anche la collezione Balzan al suo interno. Il teatro è un teatro del 1812, quindi un teatro storico, chiamato La piccola Fenice o La scatola d'oro. Io non dico mai niente tanto sul teatro perché purtroppo la vista fa il suo.
1: Sì.
2: Una persona che arriva a Badia da fuori vede una facciata anonima, e poi quando entra scopre un teatro straordinario di bellezza inaudita, e nel ridotto appunto di questo teatro viene ospitata la collezione Balzan, che è una raccolta di dipinti della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento di pittori italiani, appunto raccolti da Eugenio Balzan, cittadino badiese che si è distinto poi nel corso della storia e ha raccolto tutte queste opere, tra cui anche dei Fattori, De Nittis, quindi anche nomi importanti italiani, ed è un chicco anche questo da vedere.
1: E invece per quanto riguarda le feste, cosa abbiamo? Abbiamo
2: allora,
1: un po' di
2: come punti di forza abbiamo ovviamente la Sagra Cittadina, che è il Ferragosto Badiese, che si svolge quest'anno dall'8 al 18 di agosto,
1: quindi
2: 2025 appunto, tutte le sere nella piazza, nella zona dell'abbazia appunto, e diciamo un po' tutto il centro cittadino si anima con musica, intrattenimento musicale e culturale, senza ovviamente mancare quello enogastronomico.
1: E appunto enogastronomico, quale potrebbe essere un piatto tipico badiano del nostro...
2: Badiese. Il piatto tipico badiese non c'è proprio, diciamo che c'è il polesano, il piatto tipico polesano, che ovviamente corrisponde a qualcosa con la polenta, quindi di solito è il mussetto con la polenta, quindi questo diciamo questo piatto, secondo piatto insomma, accompagnato dalla polenta. Poi qui nella nostra frazione di Villa D'Adide c'è anche l'associazione Polentari, che appunto faceva la sagra della polenta, quindi diciamo che la polenta è proprio insita qui nel territorio molto bene. E poi di appuntamenti importanti ci sono anche, abbiamo il Festival del Giallo, ha raggiunto ormai la sua terza edizione quest'anno, che si tiene il 7, l'8 e il 9 di novembre. È un festival dedicato appunto agli appassionati del libro giallo, del mystery, del noir, con ospiti anche di rilevanza nazionale, quindi ci sono diversi autori che nelle tre giornate vengono ospitati e si ha questo incontro con l'autore, questa discussione e quant'altro, insomma.
1: E come per il Festival del Giallo, cioè io se scrivo un giallo posso mandarvelo?
2: Allora, non è proprio un concorso, è proprio un festival dedicato agli autori già, diciamo, già affamati, affermati, diciamo così. Ci sono poi anche gli incontri degli autori locali, quindi diciamo gli autori emergenti, che ospitiamo sempre volentieri, quello sì. Come concorso noi abbiamo Versi in Abbazia, invece, che è un concorso poetico che si svolge di solito nel mese di febbraio, quindi il bando parte a gennaio, poi la raccolta delle poesie è tutto il mese di febbraio, e la cerimonia di premiazione viene fatta proprio in Abbazia della Vangardista il 24 di maggio di quest'anno. Quindi quest'anno sono arrivate quasi 400 poesie da tutta Italia, e quindi partecipiamo, diciamo, attivamente sulla poesia in questa maniera qui.
1: Bene, allora anche noi in qualche maniera facciamo la poesia su Disabili International Radio Giorni Dispari, però le poesie, nel caso vogliano partecipare a questo concorso, dove bisogna inviarle?
2: Allora, bisogna inviarle alla biblioteca, c'è proprio una mail apposita. Adesso ti dico, ormai il concorso è scaduto per il prossimo anno.
1: Sì, per il prossimo anno. Sì,
2: basta seguire la pagina della biblioteca, la pagina Facebook della Biblioteca Civica Gian Gerolamo Bronziero, altrimenti il sito del Comune di Badia, ovviamente. A gennaio di solito esce il bando e poi si possono inviare le proprie poesie, le proprie componimenti.
1: Bene, invece vediamo con i disabili, il Comune fa qualcosa, visto che io sono un cecantibus, come diceva.
2: Allora, guarda, ti dico già, come iniziative in biblioteca ne abbiamo avute anche parecchie. Ad esempio abbiamo avuto un laboratorio dedicato appunto agli ipovedenti, quindi diciamo alle persone cieche, con difficoltà visive, ipovedenti esattamente cieche, e quest'anno per il secondo anno di fila si terrà il BTA, Badia Tennis Academy Wheelchair Open 2025, quindi questo torneo internazionale di tennis in carrozzina previsto da giovedì a domenica di agosto, quindi dal 21 al 24 di agosto 2025.
1: Ecco, quindi
2: è un torneo aperto, appunto, partecipano atleti diciamo da diverse parti del mondo e vengono ospitati qui a Badia e si terrà appunto questo Open di tennis in carrozzina.
1: Bene, mi pare che, non so se ho altre domande, vabbè, abbiamo detto della la popolazione di Badia è...
2: Noi siamo 10.000 abitanti, quindi siamo una cittadina diciamo discreta, ecco, quindi nel Polesine e basta, insomma, quindi veniteci a trovare, vi aspettiamo.
1: È abbastanza semplice arrivarci, non è? Poi troviamo Enrico, quindi insomma.
2: Ecco, esattamente.
1: Grazie Enrico, ti auguro una buona giornata e poi naturalmente se durante l'anno volete parlare di alcune cose di Badia, Polesine, potete appunto chiamare me naturalmente e lo facciamo sia attraverso Radio RVD e sia attraverso Disabili International Radio, che è l'insieme di un centinaio di radio che si collegano però dalla mattina dalle 4.30 alle 7. Anche questa trasmissione che va in genere in onda alle 10.05, 10.10, in replica alle 19, viene comunque messa nella trasmissione, non è mai troppo presto, una mattina presto, se intorno alle 4.50, e poi viene anche replicata con i vari Alexa e altri strumenti. Io ti ringrazio ancora una volta Enrico, qualsiasi cosa ci sentiamo ancora, è stato gentilissimo e alle prossime.
2: A presto.
3: Amici radioascoltatori, amici di Giuseppe, oggi, questo e solo per oggi, in questo 29 settembre 2026, la sigla è questa. Giuseppe, la riconosci? La riconoscete? Parleremo proprio di lui, ma non solo della vita artistica stavolta, ma parleremo dell'uomo. Sì, Thriller. Olé. Buongiorno amici radioascoltatori, le 5 trascorse da qualche istante, chi è che non ha amato quest'uomo? Amato nel senso a livello artistico, anche perché che io sappia un altro uomo così a livello artistico ballava, cantava, si componeva. Lasciamo stare poi le varie dinamiche anche a livello possiamo dire, di denunce, la presunta comunque no problematica della pedofilia. Lasciamo stare tutto. Stamattina 29 settembre parleremo di lui, parleremo di Michael Jackson e anche di Thriller, perché la vita artistica purtroppo in questo caso per Michael Jackson e ci sono stati dei problemi, e ebbero dei problemi sia la vita artistica che quella personale per Michael Jackson. Buongiorno a tutti, Disabili International, il gallo di Simone, oggi te lo dico, te lo rappo, sto rovinando anche questo pezzo musicale, questa pietra miliare. Iniziamo, Giuseppe, che dici? O continua a parlare, no, sull'intro della canzone, no? Allora, dai, martedì 29 settembre, si inizia così.

Oggi parliamo di Michael Jackson, però non parleremo di Michael Jackson un po' come è accaduto tra le serie televisive e i film, della bravura di questo artista, anche perché tra l'altro di che se ne dica un altro Michael Jackson non è ancora nato, almeno che io sappia. Michael Jackson, la sua vita, ma forse non tutti sanno che Michael Jackson faceva parte della setta dei settali dei Testimoni di Geova. C'è da premettere che i Testimoni di Geova, come ogni setta, dalle testimonianze anche delle persone che sono riuscite a uscire dai Testimoni di Geova, perché magari i familiari facevano parte di questo settale, non è facile uscirne, soprattutto se fai parte dei Testimoni di Geova e magari uno dei tuoi genitori fa parte anche del gruppo degli anziani, quindi della torre di controllo. Sappiamo, e questa premessa è importante, sappiamo perfettamente che i Testimoni di Geova non permettono ai loro seguaci ad esempio delle trasfusioni di sangue, piuttosto, e questo è fondamentale da ricordare per ciò di cui parleremo tra poco di Michael Jackson. E tra l'altro per i Testimoni di Geova non è adeguato giocare a carte, fumare, quello ci mancherebbe altro, bere, quindi avere rispetto del proprio corpo, e festeggiare i compleanni, in quanto i Testimoni di Geova hanno preso la lettera, poi modificando, secondo ovviamente le testimonianze, tratti dell'Antico Testamento. Ma parlando di Michael Jackson, lui faceva parte appunto dei Testimoni di Geova, finché non venne portato all'esasperazione. Il 25 settembre del 1983 Michael Jackson apre con il suo moonwalk. Non vi dico che cosa accade dalle testimonianze, tant'è vero che viene preso per un orecchio, diciamo, dagli anziani del regno. Il ballo del pezzo musicale di Michael Jackson, secondo gli anziani e della congregazione dei Testimoni di Geova, sembrerebbe essere molto volgare, e questo danneggia l'immagine di se stesso, secondo loro, quindi, e di Michael Jackson e dei Testimoni di Geova. 12 mesi dopo, per Michael Jackson, ossia a dicembre del 1984, le cose non è che vanno meglio, perché proprio in quel mese, in quell'anno, esce il famoso Thriller. A parte il fatto che fu un capolavoro il ballo e il pezzo musicale, gli anziani del regno tornano nuovamente a bacchettare Michael Jackson, tant'è che lui, per continuare a far parte del settale dei Testimoni di Geova, contatta il proprio avvocato chiedendogli lacrime di rimuovere il video di Thriller, in quanto secondo gli anziani del regno dei Testimoni di Geova, infatti, Thriller e il proprio video sarebbe satanico, demoniaco e farebbe veramente del male. Quindi lui, Michael Jackson, cerca veramente di correre ai ripari, finché l'avvocato spiega allo stesso Michael Jackson che non è possibile, a parte il fatto che è diventata una pietra miliare e non è demoniaco e non ha alcun tipo di problema, ecco, sotto questo punto di vista. Quindi Michael Jackson non può ritirare dal commercio né il pezzo musicale né il video. Siamo nei primi degli anni 80, la nascita tra l'altro di MTV e i primi pezzi musicali che vengono videati, mettiamola così. Quindi Michael Jackson viene chiamato a giudizio dai grandi e quindi dai potenti, dagli anziani del regno dei Testimoni di Geova. Michael Jackson si dimostra pentito, quindi prima del video dovrà mettere un thinnet che ricorderete o che comunque troverete ovviamente online. Si dimostra pentito e gli anziani della congregazione dei Testimoni di Geova sembrerebbe che questa volta, nonostante tutto, continuino comunque a far parte della vita di Michael Jackson.

Nell'anno successivo Michael Jackson avrebbe dovuto aprire, e poi ovviamente lo ha aperto, il suo tour mondiale. Pensate che assunse una persona la quale venne pagata per cercargli in ogni zona del globo, in questo caso una sala del regno, perché lui sì si era pentito, ma poi anche per fede avrebbe comunque dovuto continuare a partecipare alle torri di guardia e agli appuntamenti settimanali dei fratelli dei testimoni di Geova. Durante il suo tour però, e anche la adunanza, tra l'altro, Michael Jackson sarebbe dovuto comunque andare anche ovviamente in predicazione, due per due. Prima parlavamo appunto dei settari di testimoni di Geova che hanno comunque preso in esame parti del Vecchio Testamento secondo gli addetti ai lavori, ma noi siamo qua per darvi la notizia, non per dire, visto che non ne facciamo parte. Dai documenti sembrerebbe che abbiano comunque anche tradotto in maniera completamente diversa ciò che dovrebbe essere appunto l'Antico Testamento. Tutti gli sforzi di Michael Jackson però non vennero altro che messi da parte, perché a un certo punto gli anziani del regno dissero e chiesero a Michael Jackson di trovarsi davanti a un bivio: o la musica o Geova. Però gli anziani del regno non avevano considerato che Michael Jackson, come tanti altri personaggi, ecco, non soltanto aveva una grossa cultura, ma conosceva la Bibbia fin quando, da quando era bambino. Michael Jackson sa di cosa sta parlando, non è uno sprovveduto, quindi continua la sua carriera artistica finché la doia non viene dissociata. Per tutti coloro che non lo sapessero, nei settali, quindi in questo caso testimoni di Geova, nel momento in cui vieni buttato fuori o comunque tenti di uscire, a quel punto l'adunanza, la fratellanza non esiste più. Secondo alcune testimonianze che al termine appunto di questo appuntamento vi daremo, una testimonianza su tutte, una follower che faceva parte dei testimoni di Geova perché suo padre era l'anziano della congregazione e racconta appunto la sua testimonianza della sua vita abbastanza, voglio dire, drammatica. Una volta che una persona come della doia, quindi in questo caso molto vicina a Michael Jackson, viene dissociata, a quel punto devi tagliare i ponti, cioè non sei più, non fai più parte della fratellanza, non sei più tra virgolette figlio di Geova. Facendo un salto nella biografia di la doia, tra l'altro la sorella ovviamente di Michael Jackson, si legge una notizia abbastanza particolare. La sorella racconta appunto che, essendosi dissociata dai testimoni di Geova, non poteva più avere rapporti con il fratello e con tutti coloro che facevano parte appunto dei testimoni di Geova. Partiamo dal presupposto che si può chiudere e tagliare i rapporti anche con le persone della famiglia, però deve essere una scelta consapevole e ovviamente, perché no, volontaria in questo caso. Ecco, sicuramente questa scelta non la fece Michael Jackson, quindi andò a casa della sorella, cercò di capire. A quel punto Michael Jackson va in crisi a livello di fede e capisce che c'è qualcosa che non va. Quindi che cosa succede? La primavera successiva anche Michael Jackson si dissocia e esce dai settali dei testimoni di Geova.

sono veramente onorato e anche emozionato dai messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati. Voglio ringraziare i milioni di radioascoltatori che siete voi, perché mi emozionate. Ma io fare questo lavoro è il bello, perché anche se riusciamo a fare un po' di cultura, anche meglio. Sono arrivati centinaia e centinaia di messaggi in riferimento appunto a Michael Jackson, di cui abbiamo parlato, in riferimento anche alle vostre storie personali e di coloro che hanno avuto a che fare con i settali, come Marco 42. Sono cresciuto nei Testimoni di Geova e per tantissimi anni ho pensato a quello che fosse l'unica strada per me. Quando ho iniziato a farmi delle domande, però è arrivato il momento più difficile. Uscire significa mettere in discussione tutto quello che avevo conosciuto. Oggi, a distanza di anni, posso dire di aver ritrovato me stesso. Non è stato facile, ma finalmente sento di poter scegliere con la mia testa. Ho però dovuto tagliare i ponti con le persone che amo perché mi sono dissociato. Poi c'è Elisa, da Francavilla. Io sono uscita quando avevo poco più di 30 anni. La cosa più dura non è stata cambiare idea, ma affrontare le conseguenze nei rapporti con alcune persone che appunto conoscevo da sempre. All'inizio mi sentivo persa e anche molto molto colpita. Mi sentivo anche in colpa, poi piano piano ho imparato che avevo di avere dubbi e farsi domande non significa essere una persona cattiva. C'è qualcuno che scrive: Simone, cerco ancora Paolo, vedo ancora alcuni della mia famiglia per strada, pensa che si girano, si voltano dall'altra parte perché sono dissociato. C'è Andrea: per me uscire dai Testimoni di Geova è stato un percorso lunghissimo, non c'è stato un giorno preciso in cui ho deciso tutto, sono arrivata prima delle domande, poi la lottura, poi il confronto con le persone esterne e alla fine ho capito che avevo bisogno di vivere la mia spiritualità in modo diverso. Oggi non rimpiango la mia storia, ma sono felice di poter guardare avanti. E poi ancora, guarda quanti messaggi stanno arrivando, continuate a metterli in sovraimpressione perché ovviamente leggerli in diretta non è semplice. Francesca 28: sono nata e cresciuta dentro i Testimoni di Geova, mio padre era l'anziano del gruppo, quando ho deciso di andare di andarmene avevo paura di tutto, di sbagliare, di rimanere sola, di deludere la mia famiglia. Ci ho messo veramente molto tempo, ma ho scoperto una cosa importante: uscire da un ambiente nel quale appunto sei cresciuta non significa perdere te stessa, a volte significa proprio iniziare a conoscerti. C'è Emanuela che scrive: mio padre è stato sempre molto comprensivo, soltanto che doveva rendere conto poi agli anziani del regno. E quindi insomma, ragazzi, grazie delle vostre storie. C'è chi messaggi anche molto pesanti, però ragazzi dovete considerare che ci sono anche le esperienze delle persone. C'è Franco che scrive: io non capisco queste cose, non è perché sono ateo, però veramente l'occhio dei popoli e sono state sempre queste cose. Poi Francesca: ciao Simone, grazie veramente di cuore per i bei temi che tratti, anche il dietro le quinte degli artisti un po' come le serie televisive. Grazie a voi, se vi fa piacere noi con la nostra testata giornalistica l'RUA 24ore news.it continueremo a spulciare, va bene? Grazie veramente di cuore, vai col prossimo pezzo musicale.

0: Gallo di Simone.
1: Mamma mia ragazzi, quanti messaggi, quanti di noi hanno amato, conosciuto e vissuto questo artista Michael Jackson. Bene, grazie per i vostri messaggi. Visto che vi è piaciuto l'esperimento, al di là delle varie serie televisive, il dietro le quinte anche delle vite, tramite ovviamente le loro comunicazioni, la loro biografia, noi magari torneremo un po' a farci gli affari degli altri. Perché poi, vabbè, sei un personaggio pubblico, è così. Ci sentiamo giovedì, tra l'altro, amici, sarà anche il primo giorno del mese.

0: notizie della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 26 settembre 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Quest'oggi c'è una nuova novità, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ci sarà una nuova radio che intanto saluto il direttore di questa nuova radio.

0: King, il Life Radio, Cesare Intravaglia, che lo ringrazio di cuore per aver accettato la possibilità di riascoltare Promo alle ore 20 appunto su Indie Life Radio. Quindi, oltre a ascoltare la mia replica nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì alle ore 5 del mattino, lo potrete fare anche attraverso Indie Life Radio dalle 20, precisamente il sabato. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri dispositivi, quindi scaricate l'applicazione Danto Radio oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo che abbiamo anche il nostro sito dantoradio.it, le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio, Danto Radio Sardegna. Allora, non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che sono pervenute al 333-9648-645. Chi vuole fare lo stesso può farle appunto scrivendomi a questo numero. Le preferenze del 19 settembre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi che vi vogliamo raccontare sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Ultimo, Tutto. Al secondo posto Livia, Gloria De Angelis, Ti racconto, Elena Camo, Elettrica, Mario Tartaglione, È meglio se ora vai. Mentre le preferenze di Oli sono: al primo posto in parità mette Francesco Righi, Basta così, che lo propone anche come disco promo. Mari Tartaglione, È meglio se ora vai. Elena Lei, Paura di vivere. Al secondo posto mette sempre in parità Elena Camo, Elettrica, Pace al massimo. Allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, con gioia, con piacere, quest'oggi abbiamo scelto come disco promo, che lo potrete ascoltare la prossima settimana, che andrà in rotazione su Danto Radio alle ore 8, 14 e 20, Livia Gloria De Angelis, Ti racconto, brano strumentale, intimo, cinematografico, racconta un dialogo con se stessi attraverso il pianoforte tra ricordi, nostalgia, memoria emotiva. La tematica che viene affrontata principalmente è il viaggio interiore, è la forza evocativa delle emozioni, senza bisogno di parole.
1: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale, ma prima di fare questo mi è doloroso salutare tutti gli amici ascoltatori e ascoltatrici di Indie Life Radio. Scusatemi, perdonatemi, ma l'emozione è stata così tanta che voi non vi ho salutato, quindi lo faccio ricordandovi che chi volesse appunto riascoltare la programmazione di promo lo potete fare su Indie Life Radio dalle ore 20 appunto il sabato, mentre il martedì su Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il suo programma che viene trasmesso su Danto Radio da lunedì al venerdì alle ore 5. E naturalmente saluto anche Giuseppe e tutte le radio che si connettono e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Ora proseguiamo, o meglio, iniziamo il nostro viaggio musicale e iniziamo a parlare del primo artista di quest'oggi, e parliamo di 22 Simba. Ne vale la pena? Sì, lui dice ne vale la pena, ma dobbiamo vedere se è così. Una riflessione sull'amore, sui sacrifici e sul valore delle scelte. Il titolo pone una domanda esistenziale: vale la pena soffrire, rischiare e mettersi in gioco? Il brano lega sentimenti, crescita personale e ricerca della felicità.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disabili International Radio.
1: Qui c'è Faccia Nuvola che ci dice: portami a ballare in primavera. Ma io dico, cara Faccia Nuvola, ma se noi siamo in autunno, non possiamo andare in primavera. Balliamo in autunno. Detto questo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, scopriamo cosa ci vuole dire Faccia Nuvola. Appunto, a parte che ci dice portami a ballare in primavera, vabbè, facciamo in modo che la primavera sia sempre nel nostro cuore. Canzone romantica, poetica, che usa la primavera come simbolo di rinascita, speranza e amore. Parla del desiderio di felicità nonostante le ferite del passato, le difficoltà della vita.

Poi c'è Lumiero che dice: ancora te, e beh, se ti sei già stancato, peggio per te. Brano malinconico sulla difficoltà di dimenticare una persona amata. Racconta la solitudine quotidiana, i ricordi personali e persistenti, il senso di inadeguatezza di chi continua a pensare a un amore finito.

0: te.
1: E ora vi parliamo di Massimo Amore, Endless Desire, composizione strumentale che accompagna una riflessione sul desiderio infinito di successo, lusso, benessere. Il messaggio finale è che la vera felicità si trova negli affetti, nella famiglia, nell'amore e non nelle ricchezze materiali.

0: Eccoci qui, ritornati in onda, e ora vi parliamo di nervi. Ma se immagini se, cosa dobbiamo immaginare, nervi? Diccelo tu, raccontacelo. Un racconto ironico, delicato, di un amore impossibile tra un allievo e la sua insegnante. Il tema che qui possiamo scoprire è il confine tra fantasia, realtà, tra desiderio e possibilità.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

0: Ma si immagini se...
1: Invece ora scopriamo Michele Montani. Isole, caspita, isole. Questo è un brano, miei cari amici ascoltatori, devo dire, molto bello, molto attuale, che parla della difficoltà di comunicare in una società troppo iperconnessa. Le isole rappresentano le persone vicine virtualmente, ma lontane emotivamente. I temi che qui possiamo scoprire in questo brano è solitudine, identità e bisogno di relazioni autentiche.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ci avete una passerella? Potete fare una sfilata? Siete pronti per farla? No, perché qui voi dovete sapere che c'è un artista, un certo Samuè, le sfilate, quindi se voi siete pronti di fare una sfilata, accomodatevi sulla vostra passerella. Una dedica d'amore, sincera, personale. Il brano racconta emozioni, sentimenti e la volontà di trasformare ciò che si prova in musica. La tematica principale che possiamo scoprire in questo brano è il romantico, autenticità e emozioni.

0: Ora vi parliamo di Daniel da Crinzio e il brano si intitola Se sei casa. È una riflessione matura sulle relazioni finite, parla di responsabilità, parole non dette, occasioni perse e della consapevolezza che arriva dopo il dolore. La casa è metafora di una persona che continua a rappresentare un rifugio emotivo.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disabili International Radio.
2: Sai,

Ora invece scopriamo cosa ci vuole dire Blister 10. Una parola sola. E infatti, dici una parola sola, caro Blister 10. Brano su soul, funky, che affronta con ironia una delusione sentimentale. Una promessa mancata, il messaggio è positivo. Un fermarsi all'amarezza ma reagire.

0: Invece ora scopriamo cosa ci vuole dire El, uomo. È una canzone che celebra la fase più luminosa dell'innamoramento. Rappresenta il momento in cui l'amore rende tutto più intimo e significativo. Prima che arrivano dubbi, separazioni, la tematica principale che viene affrontata in questo brano è la forza trasformativa dell'amore.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

Amici di ascoltatori, ascoltatrici, purtroppo anche quest'oggi promo è giunto al termine con le novità discografiche della settimana. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, quindi scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che chi volesse riascoltare questa puntata di oggi lo potrete fare attraverso Indie Life Radio, che lo potete fare quest'oggi alle ore 20, quindi il sabato. Mentre chi volesse riascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma viene trasmesso dal lunedì al venerdì e dalle 4:30 del mattino. Non è mai troppo presto, naturalmente. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Naturalmente volevo salutare tutti quelli di Radio Indie Life Radio, tutti gli ascoltatori, il direttore Cesare Intravaglia, con quel quale ancora lo ringrazio. Saluto Antonello Regia, ricordandovi che dopo di me arriverà Saverio Lombardi con Viaggiando, e alle ore 21 invece potrete ascoltare qui su Danto Radio Saturn Dance, i nostri mitici DJ. Per quanto mi riguarda, io vi saluto col nuovo appuntamento la prossima settimana e vi saluto con Kami con Love. Ciao e alla prossima!

E dopo la nostra cara Daniela con la registrazione di sabato 26, e noi siamo qui, abbiamo appena ascoltato Come pioveva, no, abbiamo ascoltato Bomba non bomba di Antonello Venditti, però Come pioveva è il brano dei Beans che ascolteremo subito adesso in questi pochi minuti che ci rimangono fino alle ore 7.

È il momento di Beniamino Gigli in Torna a Sorrento, Torna a Surriento, perché insomma dobbiamo far sentire anche un po' la musica dei nostri padri, dei nostri nonni.

E adesso andiamo con il cagnolino da solo, ovvero Bobby Solo, nel brano che si intitola Credi a me, sempre qui a Disabili International Radio.

Non possiamo dimenticare il nostro Bruno Lauzi e questa volta ci ascoltiamo la banda di Luno Bruno Lauzi. Che Luno. E vabbè, qua il sonno, sono quasi le 7, andiamo a dormire, va, quasi.

E dopo la banda di Bruno Lauzi concludiamo la trasmissione di questa mattina, quindi dopo ci saranno i saluti con i Camaleonti, Ti amo da un'ora, mamma mia, così da pochissimo. E allora a risentirci tra un attimo per i saluti, intanto i Camaleonti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la

0: stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica. Alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del Paese.

incontrando una persona, la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del Paese.

Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del paese.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: No, secondo me è tutto un problema di alimentazione. Si comincia tutto da lì, dalla scelta del cibo che nutre il nostro corpo, dalle cose che contribuiscono alla nostra crescita. Sì, guardiamo per esempio un minestrone. Sì, un bel minestrone con dentro tanta roba, tanta verdura, bello anche da vedere, anche come fatto culturale, per dire. Se tu ce l'hai lì davanti, fumante, colorato, pieno di sedani, rape, finocchi, carote, eccetera, eccetera, eccetera, e mangi, anche perché hai fame, e quindi lo mangi. Sì, mangi tutto, anche se non è che del minestrone ti interessa tutto. Certo, non puoi mica metterti lì a selezionare, a dividere con le mani, sarebbe difficile, scomodo e anche maleducato. Quindi mangi tutto, anche se in realtà del minestrone ti interessa... A me, personalmente, del minestrone interessa la carota. È evidente che mi interessa la carota per le sue proprietà eccezionali, d'altronde ben note. La carota, questo prezioso ortaggio, fa bene irrobustisce il nervo ottico, sì, va bene ai bulbi, ti vengono due bulboni che vedono, importante vedere anche politicamente questa vita che cresce, che si sviluppa, che individua il nemico da combattere, sì. E poi, a parte questo, la carota ha proprietà benefiche particolari per quanto riguarda la materia grigia, sì, la funzione cerebrale, cioè, fa bene al cervello, sviluppa l'intelligenza. Quindi uno del minestrone mangia tutto, anche se in realtà gli interessano le carote. C'è tutta questa operazione di ingestione, di masticazione, il bolo che scende, lo stomaco, l'intestino, i villi intestinali trattengono, aspirano, assimilano le carote che fanno bene a le carote che fanno bene al, no? No, perché naturalmente il mio corpo trattiene quello che io voglio che il mio corpo... No, potrebbe anche trattenere... No, ma i pisali cosa li trattiene a fare? Ma dei pisali non me ne frega niente. E magari lui trattiene i pisali. Ma il pisale è banale, anticulturale. Ma io non capisco perché lui deve trattenere quello che vuole lui e non quello che io so che mi fa bene. A me i piselli fanno schifo, per esempio. E butta via le carote che sono così rivoluzionarie. Maledizione, guarda.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile.

lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica. Alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del paese.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutti.

davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: easy del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica. Alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del paese.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Dario, basta con ditta.
1: Bon bon, pasti sta a poranga bastare.

0: Te lo pio, dai. Adesso sì. Va attaccando tutto, dai, tacca in spina, sì. In pizza. Che mi intanto mi preparo col joystick, dai.
1: Ecco
0: dai.
1: Qua.
0: Ti qua.
1: Sì, ma dove sei che ti ha trovato sta PlayStation, no?
0: Quanta di carbone che ha tosio, però,
1: ti hai visto che roba? E questa è solo l'ala nord.
0: L'ala nord?
1: Domani ti porto, magari portiamo via anche qualcosa.
0: Ascolta.
1: Dove te la trovata sta PlayStation?
0: Ancora, ma sei insieme mio. Ieri non siamo andati a rubare su quel condominio. Quello solo di tabaccheria.
1: Ieri?
0: Dai!
1: Ma non siamo andati a vendere i pene per strada ai passanti. Scusi, posso fare una domanda?
0: Ma ti sei fuori? Ehi, siamo andati su quell'appartamento al quarto piano. Dai, di quel condominio.
1: Dove c'era il postino che ne aveva riconosciuto.
0: Esatto.
1: E ti c'era dai i polpette sonifere.
0: Bravo.
1: E si è fatto 35 scaini a Rodolone. Ma c'è una piomba della luce.
0: Possiamo entrare dentro? In camera del figlio, non ti ha visto che c'era anche a PlayStation?
1: Mi no,
0: ti vedi ora che se non penso mia tutte ste robe, se no che sono mia?
1: So, ma chi so che sei?
0: Oh, che ne sei uno nuovo che ti va via coi cari, ti
1: sei,
0: va!
1: Sei meglio dei tocchi, mezzo!
0: Sei meglio dei tocchi, sì!
1: Che roba!
0: È Super Gino!
1: Sì o no, Super Gino, sì!
0: Oh, ora che te giuro, non che sei né Tomb Raider, né calcio che tegna! Oh! Sto solo ultimo del PlayStation!
1: Come si chiama?
0: Sei una bomba!
1: Come si chiama?
0: Super Gino, ancora!
1: Ma sei meglio dei tocchi!
0: Ancora, tanto!
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
4: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica. Alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del paese.
5: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
6: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
5: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
6: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica. Alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del paese.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del paese.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica. Alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come è rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica. Alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del paese.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Si è tenuta oggi, nella tenuta di Castel Porziano, la festa delle attività sociali della Presidenza della Repubblica, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e di circa 1.500 partecipanti. Dal 2015 ad oggi il progetto ha accolto quasi 39.000 persone, tra anziani, persone con disabilità e bambini con storie di fragilità. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha definito la tenuta una palestra di civiltà e di solidarietà. Mattarella ha quindi lanciato un messaggio al Paese per rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti concittadini. Ringraziando il personale e le associazioni coinvolte, Mattarella ha infine salutato la platea. Bentornati, buona festa e appuntamento alla prossima estate. Le relazioni tra gli stati si fanno sempre più barbare e il valore della parola data è disprezzato. È il duro monito di Papa Leone XIV da Metz, dove ha richiamato l'eredità di Robert Schuman per sollecitare un rilancio del ruolo dell'Europa. Il pontefice ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, chiedendo un dialogo paziente e sforzi creativi per fermare la spirale delle guerre. Infine, un accorato appello sui migranti. Servono vie legali e sicure, lotta ai trafficanti e un'integrazione reale, capace di trasformare l'incontro tra culture in un'occasione di crescita e pace duratura. Liliana Segre chiede unità sul DDL antisemitismo. La senatrice a vita fa appello a tutti i partiti per superare le divisioni e arrivare a una convergenza trasversale, anche modificando il testo già approvato in Senato. Secondo Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di diffusione dell'odio, ha detto la senatrice. Le parole della senatrice meritano un approfondimento, ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali in quota Forza Italia, Nazario Pagano. Ustica non si archivia, è il messaggio lanciato dal Senato, dai familiari delle vittime e da diversi parlamentari alla vigilia dell'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Due le principali novità emerse: l'opposizione ufficiale all'archiviazione che presenterà l'Avvocatura dello Stato e il pressing del governo italiano su Parigi. Come rivelato dalla presidente Daria Bonfietti, la premier Meloni ha infatti contattato il presidente francese Macron per sollecitare risposte sulle rogatorie internazionali e far luce sulle responsabilità di Francia e NATO. Ottenere la verità, hanno ribadito i presenti, è un dovere morale e un presupposto irrinunciabile per la dignità del paese.